Haide! Ipe welak duke no piuma sin sirani, vem tek sa hier sa radio. Ichi pun no studio radio, um savi kul shinga simu hua nana tijo Pedro Selemani. Va microfoni. Mare mio, Fernando Damage. E ma qui no kolome mare ya 21 horas ni 5.

0: 45 minutos. Qui mo quale quarto, ma ci gliarmi, no? Afriche, eh? Afriche.
1: Attacca con sé, ma stango distango.
0: Azzo voglio voglio barra tu dicere magnesio, malonna. Come magnesio magnetta. Ero di te va con cielo, eh? E ci guardava con siungola, siungola, eh? Io non voglio Mozambique. Ora mese, eh? Ah, Tomasi, che dormi, no? Quando dai?

Horata wa karimu sharmi orke adono yo miki hosu wala ni nyu ero hwanyu mukale lwanyu nyu wota etile sini vintimana ji 55 minutos

Non ho capito bacana in quella vera masù. Andrò a ca studi qui per le arradi mi sembra come potu. O era circa un pantaiole. E ni come era sito chi haia. Mi na malaka non visire nei habari. O hi ula volelo. O we na malawira na seio. Mi tego ya sicalelo va un pulano ne raja basare mi microfoni. Vamos a ne. Benedì tu chiamo. Andrò che na vala na secaio. Non è possibile che non si può fare niente.